vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in un cor questo segreto.

Ti sarò, ti spasmi del dolore, in me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: non è vero,
1: è là, non è vero. Donzio, non è vero, non è vero, è là, non è vero.
0: Tutt'oggi, ahimè.
1: You don't rallentando because you have that high note there. So, okay. Signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-through.
0: Puttana!
1: Like, you need to eat him up.

0: è tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo in palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei spariva.
0: Il so ti calma.
1: Che vuol dir ciò?

0: nota rallentando. È là, non è vero, è là, non è vero. Don Gio, non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tutucci, ahimè. You don't rallentando because you have that high note there.
1: Yes.
0: So, okay. So, signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-through. Like, you need to eat him up.